0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi. Vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio, meraviglioso, vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justin Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.
2: If you want to dance with Billy on the piano, you can. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, attenzione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi. Vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio meraviglioso vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Giallo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: M-O-R-E-M-A. Big Hero 6, senti questa traccia e schiaccia play. Ti saluto come Baymax. Balalalala.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi. Vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio meraviglioso vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
4: Gli altri sono te. Rispettati.

just wonder how you could treat me so low down and dirty.

God knows you must think my poor little heart's made out of

0: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata, rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio, altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

piccola cara, anche se l'azzurro del cielo mi ricorda i tuoi occhi e il rosso del tramonto, le tue morbide labbra, ti prego, scrivi a me che son tanto lontano. Sai, il mormorio del vento non è quella tua meravigliosa voce, ed io voglio sapere qualche cosa di te, perché ti amo tanto. Scrivimi anche un solo rigo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi. Vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio meraviglioso vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì. Vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e i vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista

0: Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Bentrovati amici. Girando sul web, guardando le notizie, indipendentemente da dove arrivano, quindi che siano di destra piuttosto che di sinistra, resto stupita sovente per i vari commenti che leggo e mi chiedo: quando siamo diventati tutto questo? Quando è cominciato, proprio come momento, ci sarà stato un momento che ha fatto invertire completamente la rotta verso un possibile sogno, ecco, di diritti umani, un possibile sogno di fratellanza? L'acredine e la cattiveria che leggo nelle parole, nell'esprimersi di tante persone, mi fa chiedere quando è cominciato tutto questo. Sono della mia generazione, sono la generazione futura, quindi i figli, i nostri figli o i figli dei nostri figli, e non riesco a trovare fondamentalmente una risposta che non sia l'allontanarsi dall'idea che la vita non finisce con la morte, cioè che si nasce, si cresce e poi si muore, è tutto finito là, e che in qualche modo si pensi che non si è mai responsabili di quello che succede al vicino di casa. La storia è piena di esempi, la filosofia è piena di scritti proprio su questo, ma anche le religioni, tutti i tipi di religione. E allora mi chiedo: come mai? Qual è stata la molla? Qual è la molla che scatta nel trasformare le persone in persone violente, in persone che hanno il desiderio proprio di nuocere, di far male volontariamente al prossimo, indipendentemente dalla ragionevolezza, indipendentemente dalla giustizia, indipendentemente dal proprio modo di vivere, il proprio modo di pensare. In realtà è probabile che siamo parte di una spirale discendente che va troppo velocemente adesso, e quindi ci ritroviamo davvero da un momento all'altro in un vortice talmente tanto aberrato, talmente tanto aberrante, che trasforma quasi in normalità determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, determinati commenti, determinati modi di essere e di vivere. Ma non è proprio così che funziona, nel senso che dobbiamo sempre avere nella testa il pensiero che ciò che viene fatto agli altri è quello che normalmente poi torna indietro, è una legge dell'universo, lo è sempre stata dall'inizio dell'uomo, quindi non è un qualcosa che non è vera o un qualcosa che la si può solo sognare, è così, è una legge dell'universo. Quindi anche in modo quasi egoistico pensare di non fare del male agli altri per non riceverne, ma non rimanere indifferenti ovviamente, potrebbe essere una chiave di lettura, che invece non c'è più neanche quella. E a volte mi chiedo perché e quando c'è stato un momento in cui questo cambiamento è diventato enorme. Io non sono un fiorellino di primo pelo, ho 65 anni, e resto davvero stupita di fronte a quello che sto vivendo e quello che sto osservando. Ho vissuto la rivoluzione studentesca, sia pur da ragazzina, ho vissuto gli anni di piombo, ho vissuto le Brigate Rosse, ho vissuto altri periodi storici legati alla nazione. Ma quello a cui sto assistendo oggi mi lascia davvero senza parole. Resto sempre dell'idea che la conoscenza è l'unica strada che possa rinsavire o comunque rincuorare o comunque dare coraggio a chiunque per poter sperare e cercare di vivere una vita onesta, una vita sinceramente onesta e sinceramente dedita non solo a se stessi e ai propri cari, ma anche al genere umano in generale, perché resto sempre dell'idea che pensare di essere superiori o sentirsi superiori per il colore della pelle, piuttosto che per la religione, piuttosto che per il credo politico, sia davvero una delle più grandi baggianate, stupidaggini che qualcuno ad arte si è inventato. Sentivo un discorso del presidente Trump in cui diceva: l'Iran, attaccherò ancora l'Iran perché 47 anni di ciò che ha fatto al genere umano non li ha ancora pagati. Ma non si dice, si tace completamente sulla mattanza che si sta facendo nei confronti del popolo palestinese. Si tace completamente sulla mattanza che invece sta succedendo in Africa, in alcune zone del Sudafrica, per una questione di potere. E questo non lo comprendo, questo non lo capisco, perché un essere umano è un essere umano ovunque e dovunque. Quindi, tornando alla conoscenza, la Carta Universale dei Diritti Umani non ha niente di politico, quindi non può essere divisiva perché si è di destra piuttosto che di sinistra, non può essere divisiva perché si è cattolico piuttosto che musulmano, non è divisiva perché non è per i ricchi e contro i poveri. È un documento che mette veramente in luce e veramente si occupa e preoccupa delle persone, quindi del genere umano. Conoscere quel documento non può altro che essere un motore propulsivo a sperare, a pensare che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere un sogno, come diceva il filosofo umanitario Ron Hubbard, filosofo umanitario del nostro secolo, dei nostri secoli, del nostro tempo, insomma. E quindi sicuramente uno che la vita l'ha conosciuta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, quindi ha visto gli orrori, ha visto gli orrori della guerra, ha visto gli orrori dell'Olocausto, ha visto gli orrori della violenza, della povertà, della miseria, ma anche la luce della ricostruzione, la luce della spiritualità umana. Quindi io vi invito davvero, ma davvero vi invito a guardare questo documento, ad informarvi su che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani e magari con un po' più di conoscenza un pensiero può migliorare, può cambiare, può diventare un nuovo punto di vista, se non altro in rispetto appunto del genere umano. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi. Vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio meraviglioso vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce, brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20:45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
3: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

La gatta, bellissima questa canzone di Gino Paoli. La nostra mattinata continua finché non inizierà. Poi saluti e baci alla radio ufficialmente, cioè fra circa 4 minuti e mezzo. C'è un'altra bella canzone che voglio condividere con voi. Lui si chiama Claudio Baglioni, eh? Ve la ricordate? Mille giorni di te e di me.

Salutiamo tutte le radio che sono già collegate. Mancano 30 secondi e inizia ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Mettetevi comodi perché fino alle 10 avremo modo di ascoltare grandi successi grazie a voi. Buon ascolto a tutti.

Sono Simona dalla provincia di Roma. Ascolto Saluti e Baci perché ci fa compagnia con la musica di ieri e di oggi. Maurillo con la sua simpatia, Fulvio con la sua allegria. Grazie, Saluti e Baci.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: distante tra il bar e lo studio qui. Va bene, dai. Ormai siamo abituati, no? Allora, guarda, guarda che faccia che ha. Va bene. Allora, ieri è stata una bella giornata, perché poi io alla fine chiedo scusa se non vi ho salutato in diretta, poi vi ho salutato, ero in auto e stavo andando verso Rovigo, e devo dire che ieri ho assaggiato il baccalà di Mariella ed era veramente una roba buonissima, una roba... Io praticamente sono rimasto lì fino alle 4 a mangiare baccalà, Ah, che bontà, aiuto. Va bene, dai. Allora, siamo pronti perché abbiamo i grandi successi, ultimo giorno della settimana. E c'è per noi e con noi Enrica di San Danilo del Friuli. Buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutte le radio. Allora il baccalà era buono?
0: Mamma se era buono, aiuto!
1: Era... Beh, meglio il baccalà che i babà del boscaiolo che poi cade per terra, per carità.
0: Ma lui il baccalà non lo ama tanto.
1: Lo so.
0: Lui ha solo i babà in testa, io invece il baccalà lo mangio,
1: Quando Mariella ha detto... Ma chi non lo mangia, è buono.
0: Esatto.
1: Quando ha detto... fatto bene alla Vicentina, poi...
0: Hai voglia.
1: Certo che di mattina così parlare... Beh, una volta faceva la colazione così,
0: Beh,
1: c'era
0: dipende...
1: mio nonno che mangiava la frittata la mattina.
0: Sì, ma poi...
1: Prima di andare... Sì, sì.
0: Dipende da che ora ti alzi, no? Se magari ti alzi alle 5, 6 del mattino, a quest'ora... Il paninetto oppure il baccalà non fa male, assolutamente.
1: No, no, ma lui andava proprio a lavorare e mangiava così.
0: Ah, ho capito.
1: Sì, sì. Io così proprio non riuscirei, ma proprio sì. Vabbè, forse perché siamo abituati.
0: C'è chi al mattino.
1: Caffè, sì.
0: C'è chi al mattino si alza e si mangia la trippa.
1: Dio. Non so come faccia, però comunque.
0: Aiuto. No, ma è buona. Trippa con un po' di parmigiano.
1: Beh, buona,
0: sopra.
1: Sì.
0: Esatto. Va bene, dai, siamo
1: buona.
0: Ai grandi successi, cara Enrica, ultimo giorno. Buongiorno Alfonso. Salutiamo anche Alfonso.
1: Buongiorno caro Alfonso, buongiorno. Dove sei? Su TikTok? Sì.
0: Sì, su TikTok, esatto.
1: Ecco.
0: Esatto.
1: Niente, allora oggi ultimo giorno e intanto ringrazio Maurizio, vabbè, andiamo bene stamattina, cominciamo bene la giornata. Ringrazio Maurillo per avermi dato questa opportunità. Allora, oggi vi parlo di un cantante che si chiama Donatello ed ha iniziato la sua carriera nel 1968 suonando la chitarra, essendo chitarrista, di Gianni Morandi. Ma io oggi vi regalo una canzone che è del 1970, che si chiama Malattia d'amore, dedicata a un fiore.
0: Bella, assolutamente, ecco. Bella. Senti, c'è Alfonso che dice la Maurillite colpisce tutti, capito?
1: Sì, sì, sì. Ma un bel colpo.
0: È un bel colpo, sì.
1: Bel colpo. Andiamo avanti così che andiamo bene, dai. Dai che è giovedì, che domani è venerdì. Sì.
0: Dai che è giovedì, esatto. Va
1: dai,
0: bene,
1: dai.
0: Grazie, ecco. Grazie Enrica, un abbraccio.
1: Niente, un saluto a tutti, un abbraccio. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.

Malattia d'amore, canzone per i grandi successi. Oggi è l'ultimo giorno perché vi ricordo che domani mattina non ci saremo. Domani mattina ci sarà la più bella musica di saluti e baci alla radio. Quindi tutte le canzoni che si ascoltano durante la settimana, ma non saremo in onda, in diretta. Quindi per chi ci ascolta attraverso TikTok, se volete ascoltare quello che facciamo domani, dovete scaricare la nostra app oppure con Alexa apri saluti e baci. Oppure attraverso tutte le radio FM, in FM, AM, DAB, web, insomma tutte le radio che noi naturalmente sì, salutiamo e ringraziamo. Iniziamo con i vostri saluti, richieste, dediche e chi più ne ha più ne metta. Quindi 351-340-9220. Andiamo un po' a salutare gli amici che sono su TikTok. Allora salutiamo Angelo, Mario, Emanuela, Rudina, buongiorno. Salutiamo anche la nostra amica Antonina dalla Calabria, ciao Antonina, buongiorno. Salutiamo anche Giliola, buongiorno. Sofia, buongiorno. E poi Maria, Costanza, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per essere qui, aver scelto anche oggi saluti e baci alla radio. Allora, arriva una richiesta da parte di Francesca di Ivrea. Siamo in Piemonte, in Piemonte. E lei richiede una canzone. Laura, salutiamo anche Laura, buongiorno. Un saluto a Maria Costanza che dice buongiorno dalla Sicilia. Ciao Maria carissima, buongiorno. Allora attenzione perché adesso accontentiamo Francesca di Ivrea che ci richiede Franco Dani con Aspettami. Mamma che pezzo, dai. 351-340-9220, chiamateci in diretta. Ciao Sabrina, buongiorno.

0: Aspettami, Franco Dani, canzone richiesta da parte di Francesca di Ivrea. Ciao Francesca, un abbraccio forte, un saluto anche al Piemonte, al Piemonte. E salutiamo anche la Sardegna, perché è rivenuta a trovarci Caterina, dice buongiorno, buon giovedì dalla Sardegna, dalla bellissima Sardegna, wow! Certo che sì, Allora, il numero di telefono è 351-340-9220. Se volete chiamarci in diretta, salutiamo anche Antimo, ciao! Buona giornata anche a Roberta, ciao Roberta, buona giornata, buon giovedì mattina, wow! Allora, Gigliola dice, buongiorno Maurillo, andiamo a leggere, poi abbiamo una telefonata. Buongiorno Maurillo, un saluto dalla Puglia, Gallipoli, buona giornata a tutti. Ciao Gigliola, che bello, Gallipoli, wow! Un abbraccio forte. Salutiamo anche Paola a proposito, buongiorno Paola. Buongiorno carissima, buongiorno. E allora attenzione, perché adesso siamo con Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno carissima, tutto bene?
1: Sì, sì, così così.
0: Così così, è una giornata un po'... Senti, ma c'è o non c'è il sole?
1: No, manca stato solo qua, manca piace a me.
0: Ah, ho capito, capito. Allora, per chi sta chiamando, poi vi richiamiamo noi, perché adesso siamo al telefono, quindi poi vi richiamiamo noi. Allora, senti un po', che canzone ci regaliamo oggi?
1: Il volo, Marillo,
0: una,
1: il volo.
0: Una canzone del volo, io che non vivo
1: senza te.
0: Io che non vivo senza te. Ok. Allora, chi vuoi salutare, Maria?
1: Ti saluto tutti Santa Michela, domani Santa Michela.
0: Sì.
1: Saluto a tutti, mio fratello si chiama Michela.
0: Sì.
1: E saluto mia cognata Costanza.
0: Sì.
1: Mia sorella Coronata, sta Petra, a tutti. Saluto e bacio da Arati.
0: Okay.
1: E saluto mio marito Franco.
0: Grazie.
1: Sono a te e arrivo, un bacio arrivo. Ciao Morillo.
0: Ascolta, ma Franco è lì?
1: Sì, sì, molto facile.
0: Dai, ciao, passamelo ciao. Così, lo salutiamo. Allora, ciao Maria,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
0: ciao Franco, buongiorno.
1: Ah, buona giornata anche a voi.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie, grazie. E allora?
1: Domani giornata di venerdì, buono.
0: Domani, hai detto?
1: Niente buono il tempo.
0: Ah, domani. Il tempo è buono, ok, ok. Anche qui è... Mezzo. Va bene, dai. Allora, chi vuoi salutare? C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Prima la salutare mia Monica, prima a tutti voi, alle
0: sì.
1: persone che assiste a radio,
0: okay.
1: A tutti i persone che stanno in borsa.
0: Va bene, perfetto.
1: E tutti gli ospedali che stanno stendendo questa radio.
0: Perfetto, grazie, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie. Ciao.

0: Bene, allora salutiamo anche Maria e Franco dalla provincia di Foggia. Adesso siamo a Caserta e troviamo Antimo. Ciao Antimo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antimo. Allora, fammi capire, se non ho capito male, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, sì.
0: È il suo compleanno, allora attenzione! Andiamo!

0: Aia, mamma mia. Auguri Antimo, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, anche una canzoncina.
0: Grazie, ti dedichiamo la canzone di Raffaella Carrà, tanti auguri. Ciao.
1: Ciao.

0: bella, bellissima questa di Raffaella Carrà, che dice tanti auguri. La grande, appunto, Raffaella Carrà. Allora, facciamo gli auguri ad Antimo. Ciao Antimo, tantissimi auguri di buon compleanno. Salutiamo anche Mary, buongiorno Mary, buongiorno. Buongiorno a Daphne, buongiorno a Stefano Manenti. Poi vediamo, salutiamo anche Rodina Wonder, Wonder, Yuppidu. Allora, ciao ragazzi, ciao, buona mattinata. Io l'ho fatto, cosa? Ok, vabbè, dai. Allora, abbiamo un messaggio adesso. Ed è il nostro... sai che mi sono perso adesso, eccolo qua, boh. Trovato il messaggio, trovato l'inganno. No. Allora, vediamo chi c'è. C'è Marco. Sentiamo Marco, vai.
1: Buongiorno amici, di saluti e baci alla radio. Tanti baci, qui da Felix in Barra Pesante, al conduttore Maurillo, tutto lo staff, lo Scaiolo, la Emma, la Mariella, insomma tutti quanti. Tutti quanti, non voglio dimenticare nessuno. E, purtroppo oggi non posso venire in diretta. E voi direte, meglio così. No, oggi sono un po' incasinato per le autostrade, c'è un po' di traffico, eccetera, eccetera. Sembra che la gente sia un vespaio ormai. Vabbè, sono 17 gradi,9, e il cielo è sereno, mi trovo in provincia di Treviso e vi saluto tutti. Ecco, e Mauro, se puoi mettere su una canzone di Vasco Rossi, un po' allegra, o di Zucchero, io ti ringrazio. La voglio dedicare a tutti questi bravi amici che ascoltano questa bellissima trasmissione. E noi, naturalmente, vi ricordo l'appuntamento per sabato mattina dalle 8:30 insieme alla Paprika, Giovanino, Franchino, eccetera, eccetera. Ciao amici!
0: Ciao, grazie, ma Marco, DJ Felix. Allora, c'era Mario che diceva, io l'ho fatto, l'amore da Trieste in giù, hai capito? Hai capito, Mario? E poi Mary che dice buongiorno, buon giovedì a tutti. Ciao Marco, il mondo che vorrei, il grande Vasco Rossi.

0: grande Vasco Rossi con Il mondo che vorrei, canzone richiesta da parte del nostro Marco, DJ Felix. Ciao Marco, buon lavoro, buona mattinata. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata e siamo in Puglia. Siamo in Puglia, esattamente a Ruvo, Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. E al telefono abbiamo Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buon giovedì mattina. Un saluto, un abbraccio anche a mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Allora, che canzone ci regali stamattina?
1: È quella di... Come sono scordata? La bottega del latte, Bella Sarai.
0: La bottega del latte con Bella Sarai. Tararara. Bella, bella questa canzone. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: A te, poi tutta la tua famiglia, il Bostellulo, il Emma, Gemma, Rita.
0: Sì.
1: E poi tutti voi della, e tutti, a tutti voi.
0: Ok, perfetto. Grazie, un abbraccio forte a te e naturalmente grazie. Anche alla mamma.
1: Grazie. Okay? Ciao, un abbraccio per te.
0: Grazie, ciao Antonietta.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao, grazie.

0: Allora, vediamo un attimino. Adesso abbiamo un'altra telefonata e c'è Antonio. Antonio da Ortona, pronto? Buongiorno, Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, Ortona. Naturalmente che si sveglia con sole sì, sole no.
1: Sole no. Perché sole ci no. Sono dei nuvoloni che si stanno avvicinando un po' carichi, quindi forse un po' di pioggia arriverà.
0: Ah, ho capito, capito.
1: Però fa caldo, fa caldo.
0: Fa caldo, sì. Beh, ormai la primavera c'è, ragazzi. Okay. Quindi, ascolta, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Aspetta, non mi ricordo il titolo, padre. Homo Sapiens.
0: Homo Sapiens con Bella da morire.
1: Bella da morire, certo.
0: Bene, bene. Allora, chi vuoi salutare, Antonio?
1: Guarda, un abbraccio a tutti. Guarda, io allargo le braccia come quello tiramolla, nel senso.
0: Fantastico, fantastico. Quindi siate abbracciati tutti, assolutamente.
1: Sì.
0: Ok. Grazie comunque, Antonio. Buona mattinata.
1: Anche a te e a tutti gli altri. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie.

0: dalla Costa dei Trabocchi e adesso siamo a Ferrara e troviamo Emma e Lorenzo. Buongiorno ragazzi.
1: Stavolta dici bene perché sto tornando da Ferrara, buongiorno.
0: Ah, quindi non sei ancora a Bondeno, sei a Ferrara.
1: No, adesso. Sto tornando, ho finito la mia terapia.
0: Ah, ho capito.
1: Sto tornando da Ferrara, comunque sono in macchina.
0: E stai tornando, bene.
1: E vi sto ascoltando dall'app. No, per Android.
0: App per Android.
1: Android. Okay. Scaricate la app per Android RVD.
0: RVD, va bene. Allora, vediamo un attimino. Cara Emma, che canzone ci regali stamattina?
1: È una canzone che ho sentito ieri per caso e si intitola Quando incontri l'amore di Nickel Coffee.
0: Sì, che Barbara Bert,
1: quando esatto. Sarà su Cuore Batti Cuore ascolterete.
0: Sì, poi vedremo magari di chiamarlo una volta in diretta qui per saluti e baci, perché è veramente una bella carica.
1: È una carica, un'adrenalina che
0: bravissimo.
1: Piacere ascoltare.
0: Sì, vero, verissimo. E allora, lei naturalmente ha fatto parte di questo gruppo, no?
1: Milk and Coffee.
0: Che poi era il gruppo che piaceva, era innamorata la mamma, che poi purtroppo
1: non c'è più.
0: E lei ha fatto parte di questo gruppo Milk and Coffee, giusto?
1: Era la più piccolina.
0: Era piccolina. Sì, vero.
1: Allora.
0: Buongiorno anche a Cristina che è venuta a trovarci. Buongiorno Cristina.
1: Ciao Cristina, ho sentito che ti è piaciuto molto il baccalà, hai fatto scorpacciata.
0: Pazzesco, buonissimo. Io faccio i complimenti a Mariella. Brava Mariella, buonissimo il baccalà. Ieri il bello che lei diceva: senti Maurillo, ma hai finito di mangiare? No, perché voleva mandarmi via, no? Doveva dire Maurillo, vai via. Cioè, però
1: sì,
0: insomma,
1: perché da noi si dice che è più facile pagare un vestito che pagarti da mangiare.
0: Ah, beh, certo, perché lei mi ha presentato sto vassoio di baccalà. E io continuavo a mangiare, no? A un certo punto mi dice: sì, perché è buono, vero? È buono. E mi faceva capire: senti, vai via perché io non ce la faccio più, no? Però non potevo.
1: Simone, tu sentivi nelle orecchie il boscaiolo che diceva: va via, vai a casa.
0: Lei non poteva dirmi: Maurillo, basta, va a casa.
1: No.
0: Praticamente io lì che mangiavo, che buono! E lei mi guardava. Oh, ma lo mangi tutto pure?
1: Sì, come dire, ma io non ne mangio neanche un po', non me ne lasci neanche un po'.
0: Ne ho lasciato pochissimo, quindi era mezzo arrabbiata, ma non era arrabbiata, no, ci mancherebbe.
1: No. Secondo me era contenta perché ti piaceva, però era preoccupata perché per te che ti abbuffavi.
0: Sì, è vero. Dai, va bene, allora, Milk and Coffee con Quando incontri l'amore, canzone di
1: noi
0: tanti
1: salutiamo anni fa. tutti senza lasciare indietro nessuno.
0: Sì.
1: E però vorrei salutare Emanuela di Garzignano, tutto il rullo di TikTok, e poi Rita, la mitica Rita, perché non si può lasciare indietro la Rita.
0: Sì.
1: E tutti i sannicandresi, Mario, Antonietta Daruvo, Enrica, Beniamino e Giusy, la nostra Giusy da Padova, un abbraccio ad Augusto, e nel nostro cuore c'è sempre Maurizio
0: certo,
1: che ci guarda dall'alto, da ovunque sia ci ascolta, e alla famiglia di Maurillo.
0: Grazie.
1: Okay.
0: Emma, ti sei dimenticata di Lamberto.
1: Lamberto, ma io ho detto tutto il rilo di TikTok, però.
0: No, ma lo sai perché dico così? Perché è appena entrato su TikTok e dice buongiorno a tutta la truppa di saluti e baci. Quindi salutiamo anche Lamberto.
1: Oh Lamberto, prima o poi ti venga a trovare quando vengo in Toscana, eh.
0: Oh mamma mia!
1: Oddio! Tanto c'ho un'amica di Pistoia. A trovare Serravalle ci si impiega poco.
0: Poho.
1: Va bene, dai.
0: Com'è che è? Poho. Che bello. Bene, grazie.
1: Se l'ho detto giusto ti risponderà Lamberto.
0: Ha detto ok, comunque, ha scritto ok, va bene.
1: Ah, ok. E poi salutiamo anche Gianluca, già che stiamo a Pistoia. Gianluca la mamman.
0: Va bene.
1: Dai, andiamo con Quando incontri l'amore di Nickel Coffee. Okay. Vi saluto e ci sentiamo domenica.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Allora, attenzione, salutiamo Emma e Lorenzo dalla provincia di Ferrara che ci hanno richiesto la canzone Michael Coffee, ok? Bene. Allora, visto che lei ha parlato anche di Barbara Bert, pensate, noi ce l'abbiamo al telefono. Pronto, Barbara?
1: Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Come ristai? Come va?
0: Bene, tutto bene. Carissima Barbara, è bellissimo. Poi abbiamo parlato poco fa con Emma e Lorenzo, i nostri due ascoltatori di Ferrara. Che
1: meravigliosi, ciao ragazzi, un bacione.
0: Abbiamo detto che hai una carica pazzesca, veramente. Hai una super carica, bellissimo, bellissimo, veramente. Allora, senti,
1: grazie di cuore. Facciamo un pezzettino, gliela facciamo un pezzettino a cappella?
0: Sì, dai, vai, vai, vai.
1: Quando incontri l'amore, batte forte il tuo cuore e ti sembra che tutto sia migliore. Quando incontri l'amore, si ritorna bambini a giocare come tanto tempo fa.
0: Mamma mia ragazzi, ma non so, io guarda, io non ho parole veramente, fatta così al volo. Complimenti Barbara, complimentoni.
1: Grazie.
0: Veramente.
1: Grazie di cuore, ci tenevo perché i fan dei Milk and Coffee sono veramente anche fan miei da una vita. Io sono rimasta la moretta storica dopo Morena Rosini, ricordiamo dal 2014 al 2018 ho fatto dei bellissimi concerti in tutta Europa con il frontman Giancarlo Nisi, con Florence Cavaliere e non c'era più Corinne ma Kinè. Quindi certo, veramente la ragazza di colore sostituita a Corinne, che Corinne si è trasferita in Sicilia, un altro tipo di vita, non ho avuto modo di conoscerla, ecco, però Florence è stata veramente come una mamma per me, Florence Cavaliere, la bionda meravigliosa, stupenda.
0: Beh, insomma, hai detto bionda meravigliosa, ma posso dire che tu sei mora meravigliosa, quindi una bellissima ragazza, insomma.
1: Grazie, grazie di cuore. Troppo gentile.
0: Diamo a Barbara quello che è di Barbara. Aspetta, perché adesso abbiamo trovato, abbiamo ripescato la telefonata di prima. Siccome questa persona, Emma di Bondeno, Ferrara, lei ha ascoltato l'intervista, ha detto che si è innamorata poi della tua nuova canzone, quindi ce l'abbiamo in linea. Pronto Emma?
2: Ciao Barbara, ciao Maurillo.
1: Ciao Emma, piacere mio, grazie di cuore.
2: Complimenti perché hai una carica che contagia, sei contagiosa come carica.
1: Ci proviamo.
0: Brava, brava.
1: Diciamo che momenti non sono sempre sì, però bisogna andare avanti.
2: Come tutti comunque, tutti ne abbiamo momenti sì, momenti no. Però bisogna andare avanti lo stesso.
0: Assolutamente. Allora Barbara, facciamo così. Allora, visto che abbiamo ascoltato la canzone Michael Coffee che ha richiesto Emma, io direi di mettere la tua nuova canzone che si chiama Ragazza Single.
2: Single.
1: Grazie.
0: Va bene? Grazie.
1: Grazie mille.
0: Allora, vogliamo ricordare i nostri amici che ti possono trovare attraverso il nostro portale www.cuorebatticuore.it, bottoncino Barbara Bert, cliccate lì, ma poi anche attraverso il web Barbara Bert, giusto? Ti trovano ovunque,
1: sì,
0: dovunque.
1: Sì, mi trovano veramente ovunque, lo dico, sono come il prezzemolino. Basta andare su Google, digitare Barbara Bert, trovano tutto.
0: Bene, bene, perfetto. Grazie, grazie.
1: Grazie a voi,
2: ti auguro, grazie Mauro. Ti auguro un futuro radioso.
0: Un futuro radioso, grazie. Ha detto Emma.
1: Grazie, un bacione grande. Grazie di cuore.
0: Ciao Barbara, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buona musica. Ciao.

0: Allora, questa canzone era la canzone di Pooh con uno straniero venuto dal tempo, una canzone richiesta da parte di vediamo, non lo trovo più. Eccolo qua. Angelo che dice ciao a tutti voi e gli ascoltatori con una canzone dei Pooh, uno straniero venuto dal tempo. Grazie. Allora, Emma, buongiorno ancora. C'è un messaggio, che adesso andiamo ad ascoltare. Dobbiamo farlo in velocità perché siamo ormai veramente in chiusura.
1: Agli sgoccioli.
0: Sì, abbiamo ancora 7 telefonate da fare. Ce la faremo?
1: Oddio.
0: Ce la faremo?
1: Oddio.
0: Ce la faremo?
1: Ce la faranno i nostri eroi?
0: Messaggio, vai, aspetta, eccolo qua.
2: Sire, di Tiziano Ferro, se ce la fai. Allora, mi fa piacere che ti sia piaciuto il baccalà che ho fatto, perché te lo sei mangiato tutto con gli occhi.
0: Con gli occhi? Ma che occhi?
2: No, è venuto fuori buono, buono, buono. Mariella ha superato se stessa questa volta. Qua a Rovigo, dipendenza di te a Padova, il cielo è sereno, c'è il sole, anche se c'è freschino, però io vesto un po' di più, siamo a posto. Ebbene, allora do un saluto a te Morillo, a tutti i radioascoltatori e a tutte le radio. Fra un po'
1: ciao.
2: Si mi gira, vado giù in giardino e pianto le begonie, visto che oggi c'è il sole. E vai Mariella, voglia di fare niente, saltami addosso, mi sta saltando addosso, un po' di buona volontà, dai, ce la posso fare. Ciao a tutti e buon viaggio per domani a te, che sei in quel di Bolzano.
0: Grazie. Domenica.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie. Grazie Mariella. Poi salutiamo anche Giampaolo. Giampaolo che dice buongiorno a tutti. Sto facendo altre cose, quindi sto leggendo il messaggio. Allora, dunque, vediamo. Dimmi, Emma.
1: No, mi diceva mio nipote, prendiamo la scala giusta, perché l'altro giorno non entrava la chiave e ci siamo accorti che era la scala sbagliata.
0: Ah, ok. Allora, comunque, messaggio, eccolo qui, che arriva da Giampaolo e dice buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori di tutte le radio collegate da Radio Domus Novas Web, radio dei volontari della protezione civile. Richiede la canzone di Collage, spero di farcela. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, Rita, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Rita, buongiorno.
1: Buongiorno Rita. Buongiorno Rita.
0: Buongiorno Rita.
3: Buongiorno Emma, buongiorno. Un abbraccio a te e a Lorenzo.
1: Grazie.
0: Grazie, salutiamo anche Rudina, buongiorno anche a Rudina. Allora, Rita, che canzone ci regali?
3: Ma tanto è inutile che ti dico la canzone, tanto non la fai ascoltare ugualmente.
0: No, ma non perdiamo tempo, dai, dimmi la canzone.
3: E allora, o difetto il mio amore, oppure se un giorno non mi amassi più, di Leano Morelli.
0: Va bene, allora mettiamo quella di Leano Morelli. Allora,
3: okay.
0: Senti, chi vuoi salutare, Rita?
3: Voglio salutare tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. E un salutone grande va al nostro conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia. E un augurio a Angelo del compleanno e saluto tutti. Una buona giornata, auguro a tutti, dai, ciao!
1: Rita, ma adesso ci lascia 2 giorni, ci lascia 2 giorni senza saluti e baci, Maurillo, come facciamo?
3: Lo so, sono a corrente, lo sento che l'ha detto oggi e l'ha detto anche il giorno scorso, lo so, ma... Ma quello ci lascia, tanto che se ne importa di noi. Vabbè, no, però ci lascia la bella musica domani.
1: Sì, ma io scherzavo.
0: La più bella musica.
3: Però, esatto. Figuriamoci.
1: Lo sai che io scherzo.
3: Ma io lo so, ti conosco, ti conosco carissimo, e mi fa sempre piacere sentirti.
0: Okay, ok, allora Rita, un abbraccio forte, buon giovedì mattina e buon weekend, e noi naturalmente torneremo domenica. Grazie, un abbraccio.
3: Certo. Quando tu mi lasci e te ne vai,
0: bravissima. Ci lasci a tutti. Bravissima, bravissima Rita. Ok, dai, ascoltiamo Morelli con Se un giorno non mi amassi più.
3: Mi amassi più.
0: Grazie.
3: Grazie a te, ciao.
0: Ciao Rita, grazie.
3: Ciao Emma.

0: Leana Morelli con Se un giorno non mi amassi più, grazie a Rita che ci ha regalato questo bel brano di tanto tanto tempo fa. Bellissima questa canzone, dice Daphne, non ricordo il nome del cantante. Si chiama Leano Morelli con la canzone Se un giorno non mi amassi più. Allora, mancano 2 minuti, il tempo di salutare anche Cristina. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, saluti e baci a tutti dalla bellissima Sicilia, buongiorno.
2: Ciao Cristina.
1: Buongiorno.
2: C'è. Grazie. C'è. Ho il piacere di parlare anche con te.
1: Grazie, grazie. Sì, beh, grazie dei saluti che mi mandi sempre, grazie.
0: Si chiama Emma.
1: Emma, sì. Sì.
2: Dalla provincia di Ferrara.
1: Ah, ok. Non ci vengo adesso. Sono venuta quest'estate su a Ferrara, poi da quelle parti. Poi sono andata a Sicilia per godermi il caldo e invece mi sono beccata il tempo orribile. Comunque, mi sto riscattando, mi sto facendo delle terme che sono meravigliose qui in Sicilia, ad provincia di Agrigento, bellissime.
0: Bravissima, bravissima. Assolutamente sì. Va bene, Cristina, quindi rimani lì ancora per un bel...
2: Evviva la tribù dei camperisti!
1: Come?
2: Evviva la tribù dei camperisti!
0: Evviva la tribù dei
1: camperisti,
0: esatto.
1: Brava, esatto. La libertà. E aprire poi... la porta ed essere in un bosco meraviglioso, che dici, eh?
0: E poi, e poi, Cristina, la pensione uguale libertà, come dico io, no?
1: Esatto, esatto. Sì. Finalmente ho un regalo.
0: Fai ciò che vuoi e vai dove vuoi, assolutamente.
1: Esatto.
0: Fantastico, veramente.
1: Va bene, vi saluto tutto, il tempo stringe, un bacio a tutti, abbraccio a tutti, a Rita anche, che un giorno andrò a trovarla, quando sarò da quelle parti.
0: Ok, lei ti sta ascoltando. Grazie Cristina,
1: sì,
0: un abbraccio.
1: Grazie a voi a tutti e buona continuazione. Saluti e baci sempre. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, cara Emma.
2: E vogliamo ricordare l'indirizzo? Sì. Per mandare le vostre cartoline.
0: Vai, esatto, mi raccomando, inviate qualche bella cartolina a Saluti e Baci. Inviate anche la cartolina del vostro paese, della vostra città, dove andate in vacanza. Insomma, scriveteci. L'indirizzo è Saluti e Baci alla radio,
2: via Curiel 6, 4500 Rovigo.
0: Ripetiamo, attenzione, Saluti e Baci
2: saluti
0: alla radio.
2: Saluti e Baci alla radio, via Curiel 6, 4500 Rovigo.
0: Rovigo, scrivete le cartoline e poi noi le pubblichiamo all'interno del, insomma, lì su
2: del
0: Facebook.
2: Canale.
0: Saluti e Baci alla radio. Grazie Emma.
2: E ricordatevi sempre di aggiungere sempre un posto alla tavola della vostra vita.
0: Assolutamente sì. Noi domani non ci saremo, ci sarà la più bella musica di Saluti e Baci. Torneremo domenica mattina. A tutti voi. Ciao. Ciao Emma, grazie.
2: Ciao, grazie a te.
0: Grazie. Allora, salutiamo anche Lamberto, Daphne, Mario, Cristina, Angelo, Vincenza, Wonder, Rudina, Antonina, la nostra amica, ho detto. Amica della Calabria. Ciao Antonina, un abbraccio. Salutiamo anche Sofia, Stefano, Emanuela di Calzignano Terme. Salutiamo tutti voi, grazie. Salutiamo gli amici della radio, dell'FM, il DAB, il web. Da Maurillo è tutto. A domenica mattina. Ciao, grazie.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi. Vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci. Mercurio, meraviglioso, vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baise e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza, assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Ci sono altre tre belle canzoni che stanno per arrivare. Questa è ormai una frase consueta, ma è la verità, perché le prossime tre canzoni sono veramente una più bella dell'altra. 1989, arrivano dagli Stati Uniti, si chiamano Inner City. Dall'album che si intitola Paradise, la canzone di esordio, che è Big Life. Poi nel mondo di George Michael con il pezzo del 1998, dove lui parla e dice di venire allo scoperto mostrando il proprio amore. Si chiama Outside la canzone. E per chiudere, la musica italiana con Una vita in vacanza, un album bellissimo con Irene Grandi e la canzone che si intitola Dolcissimo amore.
6: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Suoniamo la musica degli anni 80 e degli anni 90. Le prossime tre canzoni sono una, un bel pezzo rock con una formazione capitanata da Mick Jones. Era l'album che si intitolava 4 ed era del 1981. La canzone Urgent. Poi entreremo nel grande capolavoro di Thriller, un grandissimo, veramente capolavoro nel vero senso della parola, con Michael Jackson e Beat It. Mentre nel 1989 questa formazione chiamata Brother Beyond arrivano con Be My Twin, che sarà la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi nel Super Sound.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in Blue, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Brum, brum, brum. I motory kieruje się. Brum, brum, brum. Per strada fa così. Brum, brum, brum. La macchina che...
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: È sempre quella protagonista nel Super Sound su questa radio, che ringrazio e soprattutto ringrazio voi per essere rimasti anche oggi ad ascoltare il nostro appuntamento. Si chiude con una formazione che è nata nel 1991 a Salerno. Hanno fatto questo album che si chiama Le Ragazze e da questo album per voi Sentimento Pentimento. Noi ci sentiamo in un prossimo Super Sound, mi raccomando, sempre qua, dove la musica degli anni 80 e 90 è sempre protagonista. Ciao ciao.

0: Torna anche tu agli anni 80 e 90 con Super Sound.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine,

0: le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi, vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio meraviglioso vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce, brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Galiazzo nel 1983, l'attrice l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e piccoli guasti in casa.
7: Si rompe qualcosa e non...

0: fatto in casa? Non grave, ma fastidioso.
1: Volevi rilassarti?
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, tipo un rubinetto che inizia a perdere, una luce che smette di funzionare, una presa che fa contatto male, oppure un elettrodomestico
0: il
1: che improvvisamente non risponde più come dovrebbe.
0: Ma il fatto che resti lì qualche secondo fermo a pensare, ok, e adesso da dove inizio?
1: Perché non sei un tecnico, non hai tutto chiaro e soprattutto non sai se è una cosa semplice o qualcosa che può peggiorare.
0: Ed è proprio in quel momento che l'intelligenza artificiale può fare la differenza, perché ti aiuta a trasformare un dubbio generico in qualcosa di più concreto e gestibile.
1: Con strumenti come Gemini o Google Lens puoi partire anche da pochissimo, persino da una foto del problema e ottenere subito un'indicazione su cosa potrebbe essere.
0: Oppure puoi descrivere la situazione con parole semplici e avere una prima diagnosi che non sostituisce un tecnico, ma ti dà una direzione chiara almeno.
1: E già questo cambia completamente l'approccio, perché passi dal non so cosa fare al ok, almeno ho capito da dove partire.
0: Poi c'è la parte operativa, quella in cui devi capire concretamente cosa fare, passo dopo passo.
1: E qui entrano in gioco piattaforme come YouTube, iFix, dove trovi guide dettagliate, spiegazioni visive e soluzioni pratiche per problemi molto comuni.
0: La cosa interessante è che molte di queste operazioni, che sembrano complicate, in realtà sono gestibili con un minimo di attenzione e gli strumenti giusti.
1: Sistemare un sifone, cambiare una presa, controllare un interruttore o stringere un raccordo sono esempi tipici di situazioni che, con una guida chiara, diventano molto più accessibili.
0: E allo stesso tempo impari anche un'altra cosa fondamentale: riconoscere i limiti.
1: Perché uno dei rischi più grandi è pensare di poter fare tutto da soli, quando invece ci sono situazioni in cui è meglio fermarsi.
0: E avere un supporto che ti spiega anche quando è il caso di chiamare un professionista ti evita errori, perdita di tempo e spese più alte dopo.
1: E in più arrivi preparato, perché quando contatti qualcuno riesci a spiegare il problema in modo più preciso, senza partire completamente da zero.
0: Questo rende tutto più veloce, anche l'intervento di chi viene ad aiutarti.
1: E poi c'è un aspetto meno evidente ma molto importante per la sicurezza.
0: Sapere cosa stai facendo, anche nelle piccole cose, riduce il rischio di fare danni o di metterti in situazioni scomode.
1: Con gli strumenti giusti inizi subito, capisci meglio la situazione e prendi decisioni più rapide. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Ben trovate, ben trovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

ben presto. Fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Bentrovati amici, girando sul web, guardando le notizie, indipendentemente da dove arrivano, quindi che siano di destra piuttosto che di sinistra, resto stupita sovente per i vari commenti che leggo e mi chiedo quando siamo diventati tutto questo. Quando è cominciato, proprio come momento, ci sarà stato un momento che ha fatto invertire completamente la rotta verso un possibile sogno, ecco, di diritti umani, un possibile sogno di fratellanza. L'acredine e la cattiveria che leggo nelle parole, nell'esprimersi di tante persone, mi fa chiedere quando è cominciato tutto questo. Sono della mia generazione, sono la generazione futura, quindi i figli, i nostri figli o i figli dei nostri figli, e non riesco a trovare fondamentalmente una risposta che non sia l'allontanarsi dall'idea che la vita non finisce con la morte, cioè che si nasce, si cresce e poi si muore, è tutto finito là, e che in qualche modo si pensi che non si è mai responsabili di quello che succede al vicino di casa. La storia è piena di esempi, la filosofia è piena di scritti proprio su questo, ma anche le religioni, tutti i tipi di religione. E allora mi chiedo come mai, qual è stata la molla, qual è la molla che scatta nel trasformare le persone in persone violente, in persone che hanno il desiderio proprio di nuocere, di far male volontariamente al prossimo, indipendentemente dalla ragionevolezza, indipendentemente dalla giustizia, indipendentemente dal proprio modo di vivere, il proprio modo di pensare. In realtà è probabile che siamo parte di una spirale discendente che va troppo velocemente adesso, e quindi ci ritroviamo davvero da un momento all'altro in un vortice talmente tanto aberrato, talmente tanto aberrante, che trasforma quasi in normalità determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, determinati commenti, determinati modi di essere e di vivere. Ma non è proprio così che funziona, nel senso che dobbiamo sempre avere nella testa il pensiero che ciò che viene fatto agli altri è quello che normalmente poi torna indietro, è una legge dell'universo, lo è sempre stata dall'inizio dell'uomo, quindi non è un qualcosa che non è vera o un qualcosa che la si può solo sognare, è così, è una legge dell'universo. Quindi anche in modo quasi egoistico, pensare di non fare del male agli altri per non riceverne, ma non rimanere indifferenti ovviamente, potrebbe essere una chiave di lettura, che invece non c'è più neanche quella. E a volte mi chiedo perché e quando c'è stato un momento in cui questo cambiamento è diventato enorme. Io non sono un fiorellino di primo pelo, ho 65 anni, e resto davvero stupita di fronte a quello che sto vivendo e quello che sto osservando. Ho vissuto la rivoluzione studentesca, sia pur da ragazzina, ho vissuto gli anni di piombo, ho vissuto le Brigate Rosse, ho vissuto altri periodi storici legati alla nazione, ma quello a cui sto assistendo oggi mi lascia davvero senza parole. Resto sempre dell'idea che la conoscenza è l'unica strada che possa rinsavire o comunque rincuorare o comunque dare coraggio a chiunque per poter sperare e cercare di vivere una vita onesta, una vita sinceramente onesta e sinceramente dedita non solo a se stessi e ai propri cari, ma anche al genere umano in generale, perché resto sempre dell'idea che pensare di essere superiori o sentirsi superiori per il colore della pelle, piuttosto che per la religione, piuttosto che per il credo politico, sia davvero una delle più grandi baggianate, stupidaggini che qualcuno ad arte si è inventato. Sentivo un discorso del presidente Trump in cui diceva: l'Iran, attaccherò ancora l'Iran perché 47 anni di ciò che ha fatto al genere umano non li ha ancora pagati. Ma non si dice, si tace completamente sulla mattanza che si sta facendo nei confronti del popolo palestinese. Si tace completamente sulla mattanza che invece sta succedendo in Africa, in alcune zone del Sudafrica, per una questione di potere. E questo non lo comprendo, questo non lo capisco, perché un essere umano è un essere umano ovunque e dovunque. Quindi, tornando alla conoscenza, la Carta Universale dei Diritti Umani non ha niente di politico, quindi non può essere divisiva perché si è di destra piuttosto che di sinistra, non può essere divisiva perché si è cattolico piuttosto che musulmano, non è divisiva perché non è per i ricchi e contro i poveri. È un documento che mette veramente in luce e veramente si occupa e preoccupa delle persone, quindi del genere umano. Conoscere quel documento non può altro che essere un motore propulsivo a sperare, a pensare che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere un sogno, come diceva il filosofo umanitario Ron Hubbard, filosofo umanitario del nostro stile, dei nostri secoli, del nostro tempo, insomma. E quindi sicuramente uno che la vita l'ha conosciuta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, quindi ha visto gli orrori, ha visto gli orrori della guerra, ha visto gli orrori dell'Olocausto, ha visto gli orrori della violenza, della povertà, della miseria, ma anche la luce della ricostruzione, la luce della spiritualità umana. Quindi io vi invito davvero, ma davvero vi invito a guardare questo documento, ad informarvi su che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani e magari con un po' più di conoscenza un pensiero può migliorare, può cambiare, può diventare un nuovo punto di vista, se non altro in rispetto appunto del genere umano. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Che ora sono? Che ora sono? È un ben ritrovato a tutti voi, qui sulla nostra fantastica radio. Sta per partire l'appuntamento con Troppo Forti. In console, dalla parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex DC. Abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo di ben 24 anni, se non sbaglio, anzi 25, perché era il 2001. Manu Chao con Me Gustas Tu. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Rimanete qui, se vi va, eh.
1: Troppo Forti
2: con Alex DC.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex DC.

fatto il tiramisù più lungo del mondo, ben 440,58 metri. È stato fatto questo bel capolavoro, tutti hanno fatto tutti i quadratini ed erano più di 100 pasticceri e chef, veramente una cosa grandiosa. E poi se lo sono mangiato, ma sicuramente sì, ma ne parliamo dopo. Allora, ancora un po' di musica, dai.

0: Uno dei dolci simbolo dell'Italia, conquistato a Londra, è il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato il tiramisù più lungo del mondo, lungo ben 440,58 metri, al termine di una 2 giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I giudici del Guinness World Record hanno verificato ogni dettaglio. Il dolce doveva apparire come un'unica struttura continua, senza interruzioni visibili, con giunzioni perfettamente coperte da crema e biscotti. I numeri dell'impresa sono veramente impressionanti. C'è 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. La ricetta è stata validata dal maestro pasticcere Gino Massari, garanzia di autenticità e qualità per un dolce che rappresenta una delle eccellenze italiane più amate del mondo. E al lavoro erano ben 100 chef.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck salgono sul nostro palco virtuale gli Edamame e ci propongono il nuovo singolo, Stupido, brano che affronta con leggerezza una tematica profonda, il peso della consapevolezza in una società complessa come la nostra.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: Protagonisti di questo appuntamento del soundcheck gli Edamame, che nascono come duo, poi si trasformano in trio e nel giro di pochi anni tornano alla loro essenza originale a due elementi. Il loro nuovo singolo è Stupido.
1: Sassa roba, sa pro sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Ormai anche nel linguaggio comune italiano si dice tante volte voglio spoilerare quello che accadrà durante questo programma, no? Spoilerare, come dire, anticipare. Dall'inglese corretto, lo spoil, vuol dire rovinare. Rivelazione anticipata di dettagli cruciali, trame o finali di film, libri o serie TV, che elimina l'effetto sorpresa per chi non ha ancora usufruito di questo contenuto. Un comportamento ben noto e sgradito a tutti, che in Giappone può portare addirittura al carcere. Pensate un po', la magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo, il Tribunale Distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne Wataru Takeuchi, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni, colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. E ora il signor Takeuchi dovrà scontare ben 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una multa di 1.000.000 di yen, pari a circa 5.300 euro.
1: Troppo forti! Troppo forti!

0: forti.
1: I consigli di Daria.
2: Nuova vita, seggiole e tavoli in plastica del terrazzo. Se i tavoli e le seggiole in plastica del giardino e del terrazzo risultano macchiati e non riuscite a pulirli bene, armatevi di pennarelli indelebili e dipingeteli con un po' di fantasia a pois, fiorellini o con dei cuoricini colorati. Così salame e coppa si ammorbidiscono. Se il salame, la coppa o il trancio di prosciutto crudo si sono induriti tanto da faticare nel tagliarli, avvolgeteli in un tovagliolo bagnato con acqua e aceto o con del vino rosso e poi lasciateli nel frigorifero per un paio di giorni. Terminato questo trattamento, preparerete il coltello e con facilità un bel vassoio di salumi misti. Le pentole sono difficili da lavare? Una volta lavati i piatti, trasferite l'acqua con il detersivo nelle pentole da pulire aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato. Lasciatele così valutando il tempo di ammollo, a volte occorre anche tutta una notte, e vedrete che le pentole risulteranno molto più facili da pulire. Polpette vegetariane. Per portare in tavola delle gustose polpettine vegetariane utilizzate la vostra solita ricetta, sostituendo però la carne con la stessa dose di fagioli cannellini o borlotti, cotti e schiacciati, che mescolerete agli altri ingredienti.
3: Innanzitutto un grazie per aver scelto la nostra radio e per essere rimasti all'ascolto di Troppo Forti. In console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì, un grazie anche a Daria per i suoi utilissimi consigli e ora facciamo nuovamente un bel saluto.

0: 2006, Amy Winehouse con Back to Black. Rimanete ancora qui con noi perché ora arriva l'appuntamento del soundcheck.
1: Troppo forti.
2: Soundcheck. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Paola Marta Caroppi in arte trama e ci propone il nuovo singolo, Eco del passato.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è stata la giovane cantante e ballerina Trama, che ci ha proposto il nuovo singolo Ecco del passato.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: ragazzi, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere qui all'interno della nostra programmazione. La musica del momento, i grandi successi del passato, tutto questo ed altro naturalmente qui all'interno di Troppo Forti. E poi c'è anche l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sica.
0: Eh sì, io ci sono e c'è anche Riccardo Cuccioletta con noi. Ciao Riccardo!
3: Ciao a tutti.
0: Allora Riccardo, presentati ai nostri ascoltatori. Quando hai iniziato tu a far musica?
3: Allora, ho iniziato a fare musica al liceo, diciamo, con le prime band, la band del liceo. Suonavamo alle assemblee d'istituto, così. Ma in realtà, sin da quando sono ragazzino, quando c'era un karaoke, anche da piccolo mi ci buttavo. I miei mi hanno sempre detto che non sono mai stato un bambino timido, ecco. E poi, vabbè, la passione per la musica nasce da ancora prima. Mio padre è un grande appassionato di musica, non suona, non canta, però è un grande ascoltatore, diciamo così, e sin da quando sono piccolo mi ha sempre fatto ascoltare la qualsiasi. E in particolare, vabbè, io racconto sempre questo aneddoto: a 3 anni e mezzo mi ha portato al mio primo concerto di Bruce Springsteen, io neanche me lo ricordo, però lui mi ci ha portato e da lì noi ne abbiamo visti vari di concerti con papà. E poi 6 anni fa più o meno ho deciso di iniziare a prendere lezioni di canto e di rendere la cosa un po' più, diciamo, professionale, tra virgolette, concedimelo, e a imparare, a studiare. E poi si è trovata questa situazione di collaborazione con l'etichetta discografica Advice Music di Milano, di Alberto Boi, che anzi ci tengo a ringraziare, e da lì è partito il progetto.
0: Certo, e hai presentato questo brano anche alle selezioni di Aria Sanremo, no?
3: Sì, l'ho portato ad Aria Sanremo, poi alla Milano Sanremo della musica italiana, che è un'altra competizione collaterale al festival, che si è tenuta proprio durante la settimana del festival. E poi proprio l'altro ieri l'ho portato anche alle selezioni del contest guerriero, che si tiene a Ronciglione, il contest che si fa ogni anno in onore di Marco Mengoni. Ho passato le selezioni, a fine giugno ci saranno le semifinali e vediamo come va.
0: Allora, un grande in bocca al lupo, e poi come si dice in queste occasioni, come si dice, merda
3: sempre
0: mi raccomando. Allora Riccardo, tu c'è un artista a cui ti ispiri?
3: Beh, sicuramente il cantautorato romano, diciamo, se proprio devo sceglierne uno ti direi Antonello Venditti, più recente ultimo Daniele Silvestri. Io, essendo nato e cresciuto a Roma, il cantautorato romano è ciò a cui aspiro, ecco.
0: Ma tu sei autore anche di questo brano o no?
3: No, questo brano non l'ho scritto io, però anzi saluto e ringrazio l'autrice Silvana Moscati. Però quando me l'ha proposto non ho avuto il minimo dubbio di volerla cantare, perché ciò di cui parla il brano mi è successo. Sai quando leggi un testo di una canzone, uh-huh, e dici avrei potuto scriverla io tranquillamente? No, ti ci ritrovi proprio. È quasi autobiografico, ma non l'ho scritto io, quindi è proprio una cosa che mi è successa e dovevo cantarla assolutamente.
0: Ma hai bruciato una domanda, perché io ti volevo fare una domanda: una canzone non scritta da te che ti sarebbe piaciuto aver scritto?
3: Una canzone non scritta da me, questa è una domanda complicata. Guarda, direi, ho detto cantautorato romano, ma qua entra il cuore e ti dico che avrei voluto tanto scrivere io Thunder Road di Bruce Springsteen.
0: Complimenti.
3: È una poesia quella, non è una canzone.
0: Certo. Oh, un altro cielo invece, un vestito, proprio un abito addosso a te, a quanto pare.
3: Sì, io guarda, quando l'ho letta e poi successivamente quando l'ho registrata, ogni volta che la canto la sento proprio viscerale, perché è proprio esattamente quello che è successo a me quando nel 2021 è venuta a mancare mia nonna. Io mi sono lasciato andare, non andavo più all'università, non uscivo più, mi stavo lasciando andare, insomma. Uh-huh. E poi è arrivata questa persona, come dice proprio la canzone, che è una boccata d'aria pulita che fa bene all'anima, no?
0: Certo.
3: E questa persona mi ha aiutato ad uscire da quel momento e gliene sarò sempre grato. Comunque è proprio per questo ti dico che la sento molto viscerale, perché è proprio esattamente quello che mi è successo. Quindi quando l'ho letta la prima volta che mi è stata proposta, non ho avuto il minimo dubbio di volerla interpretare.
0: E ora l'ascoltiamo, rimani con noi.
3: Certo.
0: Riccardo Cuccioletta con Un altro cielo.

0: Riccardo Cuccioletta, un altro cielo. Senti l'applauso, Riccardo? Sono tutti per te, ma te li devi meritare. Sì, grazie. Te li devi meritare. Ora però te li dovrai meritare qui dal vivo. Dovrai canticchiarci live a cappella un pezzetto del brano.
1: Così.
0: Così, a freddo, così. Dai, un pezzetto.
1: Non pensavo che guardavi proprio a me. Guardavi proprio a me.
0: Va benissimo.
1: Non pensavo che.
2: Va benissimo,
0: va benissimo già così, bravissimo, complimenti, grazie.
2: Grazie,
0: no, grazie a te. Questo è un piccolo giochetto che facciamo qui all'interno di Troppo Forti. Mi hanno preso per matto, mi hanno detto in tanti, anche dei big della canzone, ma tu sei matto, sei uno dei pochi che fa una cosa del genere.
2: Così poco.
0: Oh, ascolta, già li hai incontrati Dick Dick? Già hai avuto il piacere di aprire il loro concerto?
2: Sì, uno già c'è stato un incontro, un'apertura, adesso si ripeterà a settembre in un'altra data a Milano. Un grande onore veramente anche poter parlare con persone di quel calibro, persone che hanno fatto la storia della musica italiana.
0: Certo.
2: È veramente un onore.
0: Eh sì, quelli veri musicisti, gente che mangia pane dalla mattina alla sera.
2: Ma poi lo sai cosa?
0: Invece il pane e la musica.
2: Speriamo che non mi stiano ascoltando, però... Cioè, comunque anche trovarsi davanti a persone che comunque alla loro età continuano a vivere di musica, a poter continuare a stare sul palco, sai, il mio discografico è il loro fonico, quindi li segue in tour e mi parla sempre, mi racconta della loro voglia di stare sul palco, cioè loro ce l'hanno proprio nel sangue, no? Non mollano, vogliono fare tour anche quando non ci sono date, le vogliono fare. Comunque pensare che persone della loro età abbiano ancora questo amore e questa voglia di fare musica è veramente sì. Bellissimo, no?
0: Una bellissima cosa, una cosa eccezionale. Sono nati per quello, secondo me.
2: Esatto. Poi sai quando ce l'hai nel sangue, è così.
0: Sì. Oh, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Potete trovarmi su Instagram e su Facebook cercando Riccardo Cuccioletta, non ho nomi d'arte, non c'è trucco, non c'è inganno. ugualmente anche su tutte le piattaforme digitali di streaming per ascoltare la mia musica, sempre Riccardo Cuccioletta, e lì troverete i miei 4 brani.
0: Uh-huh. E poi ci sono anche dei video?
2: Certo, anche su YouTube potete cercare, ci sono i videoclip delle canzoni.
0: Ok, io ti ringrazio, ti aspetto quando uscirà un nuovo singolo.
2: Assolutamente, grazie a te.
0: Ciao, alla prossima, grazie Riccardo.
2: Ciao.
3: Troppo Forti.
4: Pubblicità. Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: dai, oh, manco uno scherzo, era soltanto uno scherzo da ragazzi, no, presa sta canuccia, l'ho leccata, poi l'ho rimessa lì, ma è giusto così per scherzare, dai, sono per malosi,
1: Una bravata condivisa sui social potrebbe costare una condanna a un ragazzo francese di 18 anni, Didier Gaspard Owen Maximilian. È stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterla a posto. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 marzo con il filmato che poi sarebbe diventato virale nei giorni successivi. Il giovane non ha rilasciato dichiarazione, così come i suoi legali. Le autorità locali hanno concesso al 18enne il permesso di recarsi a Manila, nelle Filippine, dal 2 al 25 maggio, per una gita scolastica necessaria al conseguimento del diploma. Però il 29 maggio dovrà essere di nuovo a Singapore per comparire in tribunale. Eh sì, dovete sapere che nella città-stato esistono regole molto rigorose per quanto riguarda la polizia e l'ordine pubblico, con restrizioni di vario genere, dal divieto di masticare gomme e sanzioni molto severe per gli atti di vandalismo per chi getta rifiuti per terra. Il reato di danneggiamento è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa o anche entrambe, mentre il reato di disturbo della quiete pubblica è meno grave e prevede una pena detentiva fino a 3 mesi o una sanzione.
2: Troppo

0: papà.
1: Eh sì, anche oggi abbiamo fatto del nostro meglio per tenervi compagnia con le notizie strane, curiose, particolari dal mondo e poi le hit del momento, le novità discografiche, i successi del passato e naturalmente dando uno sguardo anche alla musica degli emergenti. Sperando che il programma sia stato di vostro gradimento, noi vi diamo appuntamento alla prossima, sempre qui. E mi raccomando, se il programma vi è piaciuto, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se non vi è piaciuto, fatevi gli affari vostri. Ciao, alla prossima!

0: fretta.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, ma aspettiamo la prossima volta.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Galiazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Anni.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: sound like a helicopter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Domus Novas.
10: La mia radio.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa

in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acqua Cadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: una web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Bentrovati amici. Girando sul web, guardando le notizie, indipendentemente da dove arrivano, quindi che siano di destra piuttosto che di sinistra, resto stupita sovente per i vari commenti che leggo e mi chiedo quando siamo diventati tutto questo. Quando è cominciato, proprio come momento, ci sarà stato un momento che ha fatto invertire completamente la rotta verso un possibile sogno, ecco, di diritti umani, un possibile sogno di fratellanza. L'acredine e la cattiveria che leggo nelle parole, nell'esprimersi di tante persone, mi fa chiedere quando è cominciato tutto questo. Sono della mia generazione, sono la generazione futura, quindi i figli, i nostri figli o i figli dei nostri figli, e non riesco a trovare fondamentalmente una risposta che non sia l'allontanarsi dall'idea che la vita non finisce con la morte, cioè che si nasce, si cresce e poi si muore, è tutto finito là, e che in qualche modo si pensi che non si è mai responsabili di quello che succede al vicino di casa. La storia è piena di esempi, la filosofia è piena di scritti proprio su questo, ma anche le religioni, tutti i tipi di religione. E allora mi chiedo come mai, qual è stata la molla, qual è la molla che scatta nel trasformare le persone in persone violente, in persone che hanno il desiderio proprio di nuocere, di far male volontariamente al prossimo, indipendentemente dalla ragionevolezza, indipendentemente dalla giustizia, indipendentemente dal proprio modo di vivere, il proprio modo di pensare. In realtà è probabile che siamo parte di una spirale discendente che va troppo velocemente adesso, e quindi ci ritroviamo davvero da un momento all'altro in un vortice talmente tanto aberrato, talmente tanto aberrante, che trasforma quasi in normalità determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, determinati commenti, determinati modi di essere e di vivere. Ma non è proprio così che funziona, nel senso che dobbiamo sempre avere nella testa il pensiero che ciò che viene fatto agli altri è quello che normalmente poi torna indietro, è una legge dell'universo, lo è sempre stata dall'inizio dell'uomo, quindi non è un qualcosa che non è vera o un qualcosa che la si può solo sognare, è così, è una legge dell'universo. Quindi anche in modo quasi egoistico pensare di non fare del male agli altri per non riceverne, ma non rimanere indifferenti ovviamente, potrebbe essere una chiave di lettura, che invece non c'è più neanche quella. E a volte mi chiedo perché e quando c'è stato un momento in cui questo cambiamento è diventato enorme. Io non sono un fiorellino di primo pelo, ho 65 anni, e resto davvero stupita di fronte a quello che sto vivendo e quello che sto osservando. Ho vissuto la rivoluzione studentesca, sia pur da ragazzina, ho vissuto gli anni di piombo, ho vissuto le Brigate Rosse, ho vissuto altri periodi storici legati alla nazione. Ma quello a cui sto assistendo oggi mi lascia davvero senza parole. Resto sempre dell'idea che la conoscenza è l'unica strada che possa rinsavire o comunque rincuorare o comunque dare coraggio a chiunque per poter sperare e cercare di vivere una vita onesta, una vita sinceramente onesta e sinceramente dedita non solo a se stessi e ai propri cari, ma anche al genere umano in generale, perché resto sempre dell'idea che pensare di essere superiori o sentirsi superiori per il colore della pelle, piuttosto che per la religione, piuttosto che per il credo politico, sia davvero una delle più grandi baggianate, stupidaggini che qualcuno ad arte si è inventato. Sentivo un discorso del presidente Trump in cui diceva: l'Iran, attaccherò ancora l'Iran perché 47 anni di ciò che ha fatto al genere umano non li ha ancora pagati. Ma non si dice, si tace completamente sulla mattanza che si sta facendo nei confronti del popolo palestinese. Si tace completamente sulla mattanza che invece sta succedendo in Africa, in alcune zone del Sudafrica, per una questione di potere. E questo non lo comprendo, questo non lo capisco, perché un essere umano è un essere umano ovunque e dovunque. Quindi, tornando alla conoscenza, la Carta Universale dei Diritti Umani non ha niente di politico, quindi non può essere divisiva perché si è di destra piuttosto che di sinistra, non può essere divisiva perché si è cattolico piuttosto che musulmano, non è divisiva perché non è per i ricchi e contro i poveri. È un documento che mette veramente in luce e veramente si occupa e preoccupa delle persone, quindi del genere umano. Conoscere quel documento non può altro che essere un motore propulsivo a sperare, a pensare che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere un sogno, come diceva il filosofo umanitario Ron Hubbard, filosofo umanitario del nostro stile, dei nostri secoli, del nostro tempo, insomma. E quindi sicuramente uno che la vita l'ha conosciuta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, quindi ha visto gli orrori, ha visto gli orrori della guerra, ha visto gli orrori dell'Olocausto, ha visto gli orrori della violenza, della povertà, della miseria, ma anche la luce della ricostruzione, la luce della spiritualità umana. Quindi io vi invito davvero, ma davvero vi invito a guardare questo documento, ad informarvi su che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani e magari con un po' più di conoscenza un pensiero può migliorare, può cambiare, può diventare un nuovo punto di vista, se non altro in rispetto appunto del genere umano. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: guasto in casa, non grave, ma fastidioso.
1: Volevi rilassarti?
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, tipo un rubinetto che inizia a perdere, una luce che smette di funzionare, una presa che fa contatto male, oppure un elettrodomestico
0: il
1: che improvvisamente non risponde più come dovrebbe.
0: Ma il fatto che resti lì qualche secondo fermo a pensare, ok, e adesso da dove inizio?
1: Perché non sei un tecnico, non hai tutto chiaro e soprattutto non sai se è una cosa semplice o qualcosa che può peggiorare.
0: Ed è proprio in quel momento che l'intelligenza artificiale può fare la differenza, perché ti aiuta a trasformare un dubbio generico in qualcosa di più concreto e gestibile.
1: Con strumenti come Gemini o Google Lens puoi partire anche da pochissimo, persino da una foto del problema e ottenere subito un'indicazione su cosa potrebbe essere.
0: Oppure puoi descrivere la situazione con parole semplici e avere una prima diagnosi che non sostituisce un tecnico, ma ti dà una direzione chiara almeno.
1: E già questo cambia completamente l'approccio, perché passi dal non so cosa fare al ok, almeno ho capito da dove partire.
0: Poi c'è la parte operativa, quella in cui devi capire concretamente cosa fare passo dopo passo.
1: E qui entrano in gioco piattaforme come YouTube, iFix, dove trovi guide dettagliate, spiegazioni visive e soluzioni pratiche per problemi molto comuni.
0: La cosa interessante è che molte di queste operazioni, che sembrano complicate, in realtà sono gestibili con un minimo di attenzione e gli strumenti giusti.
1: Sistemare un sifone, cambiare una presa, controllare un interruttore o stringere un raccordo sono esempi tipici di situazioni che, con una guida chiara, diventano molto più accessibili.
0: E allo stesso tempo impari anche un'altra cosa fondamentale: riconoscere i limiti.
1: Perché uno dei rischi più grandi è pensare di poter fare tutto da soli, quando invece ci sono situazioni in cui è meglio fermarsi.
0: E avere un supporto che ti spiega anche quando è il caso di chiamare un professionista ti evita errori, perdita di tempo e spese più alte dopo.
1: E in più arrivi preparato, perché quando contatti qualcuno riesci a spiegare il problema in modo più preciso, senza partire completamente da zero.
0: Questo rende tutto più veloce, anche l'intervento di chi viene ad aiutarti.
1: E poi c'è un aspetto meno evidente ma molto importante per la sicurezza.
0: Sapere cosa stai facendo, anche nelle piccole cose, riduce il rischio di fare danni o di metterti in situazioni scomode.
1: Con gli strumenti giusti inizi subito, capisci meglio la situazione e prendi decisioni più rapide. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novus.
2: Ouch! That was fun! I love dance music!

viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni.

Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Hai scelto chi volevi diventare.
4: ABC.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: This is it, girl.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justin Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Ben trovate, ben trovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari! Fetti, Nicole.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati. I wanna rock right now.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.